0: ndanan sa tabaski wave da ci japp ba mu deuguer
1: sa xar
0: validé
1: sa jasner
0: validé
1: wa sa ndugu
0: validé do malaj nak
1: gawema
0: xana ci fay ñeugu 1500 francs wala luko upp ak wave bokku ci tirage au sort bi meuna gagner xar jasner wala yeneeni lo taxi luy gën di fay ak wave di gën di yok ses chances gagner
1: hein
0: Ah, kon yang fi batay loy xaar pour fay jiga boko ci ndanan wave fi
1: tabaski ndanan deug ak wave la li bataxalu wave digital finance la
2: yow ya di ki ko am sagul sagul ki le di keur ndam sagul way sagunga
3: sen animation takusani bawol di animation bu am solo bu am fi ci radio benoy fm 106.0 al khamis ak dimas bu nek 17h japp 18h30 ngeen ci and ak soxna awasar di sen mbok di sen xarit fasiyene leena begal ci khasside cheikhul khadimi ak zikrullah ak mbinum mag ñu bax ñi ngeen meuna joko ak mom ci numéro de téléphone bi ci 88 628 1902 88 628 1902 sen animation takusani bawol di am fi ci radio benoy fm ñu seené len ci bigal sen xol di feex ba dugg peex émission takusani bawal ak soxna awasar lepp lu ngeen yitti wo ci walum animation jëm ci khasside zikrullah mbindum mag ñu bax ñi fi rek ngeen koy amé al khamis bu nek ak dimanche 17h japp 18h30 ci animation takusani bawal sen xol di feex ba